0: esto. Y esto también. Los 40 Classic. 40 Classic. Solo tus números uno.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?